mia, foto mia, camza mia. Anche piena pala, quale in casa pala, quale in casa sera. Camza mia, foto mia, camza mia, foto mia.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

questa sera. Ehi, pera. Tirannio, resta esauro, miniere antiche di tragedia, e là.

l'inganno invece sì, ce l'ha, è lui, l'amore all'oscuro destino sessuale, il suo sogno d'inferno, sì,

volando la campagna tra Genova e Savona, mi girava in Spagna. E il teatro cominciava così il suo sonno dai tempi moderni, dai tempi moderni. Ha finito, lasciato, abbandonato, così.